0: Due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Amo la ruga che ti viene qui, quando mi guardi come se fossi pazzo. Felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita inizi il più presto possibile.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti.

0: Sentimenti travolgenti, sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

ballate appassionanti che conquistano il cuore, canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Impossibile rinunciare a qualcosa che ti entra nella mente, ti spalanca il cuore e ti denuda l'anima.

oggi è giovedì 24 settembre 2026, un nuovo giorno verso una nuova stagione autunnale e siamo tutti più sereni e felici. Ariete, avete anche una stella che porta buona fortuna, Giove. Quindi io direi che questo giovedì, giorno di Giove, lo dedicherete al vostro amore, che forse è la cosa più bella che esce fuori dal quadro astrale. Toro, luna in pesci è chiaramente molto buona per voi, per gli incontri sociali, amicizie, viaggi, e fa un po' calmare quella Venere contro, ma esalta questa luna Marte, e quindi questo è un giorno bello per l'amore. Atti scritti sono molto importanti. Gemelli, non intromettetevi nelle polemiche che non vi riguardano. Contatti poi, attenzione, con gente stramba, soprattutto per quei gemelli che cercano un fidanzato o una fidanzata, magari solo per una notte. Cancro, potrebbe arrivare una scossa nelle collaborazioni, ma la scossa che portano Marte e Venere in amore, beh, è una scossa stupenda, passionale. Il Leone, sorrido perché il cielo è molto bello quest'oggi, io non ho da dirvi nulla, ma proprio nulla di negativo, tranne quella Venere, d'accordo, però che dobbiamo fare? Qualcosa di negativo deve essere. Vergine, qualcosa in questo matrimonio

niente, io non ho niente da dichiarare tranne la mia intelligenza, il mio talento. Questa è Bilancia. Scorpione, amore, e compratevi una veste nuova per le prossime notti, signori. Sagittario, il giorno è più indicato per sentire le cose che ragionare. Positivo invece il lavoro che è stato già programmato, organizzato da tempo. Il punto debole di questo cielo è la famiglia, il matrimonio e poi i figli, naturalmente. Capricorno, strane cose succedono, Capricorno, nel vostro ambiente professionale. Se mi posso permettere questa libertà di dire che non ci starei io lì dentro nemmeno un giorno. Acquario, vincerete oggi un amante che, povero ingenuo, crede di scappare all'acquario, ma non sa che l'acquario è un segno d'aria, non lo puoi prendere. Pesci, sarete presi nella rete del Marte passionale e nella rete di Venere che senza ritegno studia i dolci inganni della seduzione, perché la Venere è anche inganno, ma questa volta lavora a vostro favore. Giove poi, il vecchio pare compiaciuto della vostra crescita professionale, finanziaria, sentimentale. Bravi! Grazie per la vostra attenzione e sempre molta fortuna vi auguro e felicità. Pensiero delle stelle oggi è Apollinaire, il nostro autore. Zingaro bello, amore mio, ascolta, le campane a suonare si sono mosse credendo che nessuno ci vedesse. Noi facevamo all'amore, ma eravamo nascosti molto male. Il mondo ci ha visti. Buon autunno d'amore a voi tutti.

0: stiamo insieme, Riccardo Cocciante su Dimensione Suono Soft. Io toglierei però il se e direi semplicemente stiamo insieme fino alle 9, ti terrò compagnia appunto fino a quell'ora. Io sono Laura Buono, cominciando però con molta calma perché sono le 6 in punto, è molto presto e noi cerchiamo di affrontare la giornata con serenità partendo come sempre dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino, frate francescano vissuto tra il 600 e il 700, venerato per la sua vita di penitenza e carità. E poi facciamo gli auguri anche di buon compleanno ai nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 24 settembre. Tanti auguri a Pedro Almodovar, tra i registi più premiati, anche riconoscibili del cinema mondiale, che proprio quest'anno tra l'altro è tornato al Festival di Cannes con Amarga Navidad, che è un film molto intimo, anche autobiografico, sulla crisi creativa e sul lutto. Poi buon compleanno a Marco Tardelli, ex calciatore, ex allenatore, che noi forse ricordiamo bene per quel gol e quell'esultanza iconica ai Mondiali di Spagna 82. E poi ricordiamo che nel 1896 nasceva Francis Scott Fitzgerald, considerato tra i maggiori scrittori americani del Novecento, ed è suo per dire il grande Gatsby, da cui sono stati tratti anche poi diversi film, e come non citare quello con il grande Robert Redford. E poi ricordiamo anche Jim Henson, il creatore dei Muppet. E infine chiudiamo con un fatto storico. Era il 24 settembre del 1948 quando in Giappone nasceva la Honda, fondata da Soichiro Honda, che da piccola officina di motociclette poi sarebbe diventata, lo sappiamo molto molto bene, uno dei colossi mondiali dell'automotive.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo ciò che era addormentato sulla tua anima.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ancora penso a quanto siano stati fortunati quelli che sono andati al concerto di Bruno Mars quest'estate. Just the way you are su Dimensione Suono Soft, ma non pensiamo al passato, pensiamo al presente, al momento, e lo facciamo come sempre grazie alla redazione di Sky TG24 che ci riporta adesso i principali fatti del giorno.
1: Putin è il paziente zero e va fermato, dice Zelensky all'ONU nella notte pesanti raid su Kiev. Due morti. Rubio annuncia: abbiamo invitato la Russia al G20 di Miami. Non siamo terroristi, dice il presidente iraniano Pezeshkian. L'ONU ritrovi la capacità di agire, sottolinea Tajani. Sì, arriva negli Stati Uniti oggi l'incontro con Trump. Il tetto agli stranieri in classe, oggi il decreto in Consiglio dei Ministri. La novità partirà da quest'anno, precisa Valditara. Meno tasse al ceto medio, la priorità della manovra, dice Giorgetti. Via libera definitivo del Senato al ritorno del nucleare in Italia, le prime centrali nel 2033, promette il governo, renderà l'Italia un paese indipendente, come il tacchetto fratino. Lavoratori del Colosseo in sciopero dopo la morte del giovane operaio precipitato da 10 metri, intanto va avanti l'inchiesta, l'imbracatura non era agganciata alla fine. Il ladro ucciso nel Cuneese, secondo l'autopsia, sarebbe stato raggiunto da un solo colpo di pistola, il 35enne indagato si è difeso sparando in aria, insiste la difesa. L'estranea di Paolo Strippoli, designato a rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria dei migliori film stranieri, nella nomination ufficiale il 21 gennaio. Oggi al via la Nations League, tutta in diretta su Sky. Domani contro il Belgio l'esordio degli azzurri di Mancini, Europa di volley, l'Italia fuori ai quarti in semifinale.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo domani mattina. Tra poco invece ritroviamo gli amici di Trebi Meteo per capire come sarà questa giornata, com'è questo inizio d'autunno.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
4: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
5: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo

0: costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Scegli Roma 3.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma. Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
6: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
11: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport.

0: Lombardia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Questo giovedì parte all'insegna del bel tempo nel Lazio, con ampie zone di sereno, temperature diurne che arrivano a toccare i 26-27 gradi, quindi ancora clima molto mite. A primo mattino però localmente scendiamo anche sotto i 15 gradi. Dal pomeriggio però nuvolosità in aumento, in tarda serata nuvolosità più estesa e compatta, con anche il ritorno di qualche goccia di pioggia, e l'inizio di questo venerdì sarà ancora all'insegna di un po' di variabilità. Per i dettagli però sulle vostre zone, anche per il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Kids.
1: O che sarà di Fiorella Mannoia e Ivano Fossati in Su Dimensione Solo Soft. Ti voglio dire che c'è un appuntamento qui a Roma che mette insieme cinema, animali e una cosa che non guasta mai, che è la solidarietà. E allora, da domani fino al 27 settembre, segna che alla Casa del Cinema andrà in scena il Pet Carpet Film Festival, arrivato alla sua nona edizione e che quest'anno sarà dedicato anche alla figura di San Francesco. Ci saranno proiezioni e ospiti da Alicia Colò a Enzo Salvi, con Federica Rinaudo alla conduzione, ma soprattutto c'è un invito molto semplice: entrare è assolutamente gratuito, ma se vuoi puoi portare con te del cibo per animali, e questo cibo ovviamente non resterà lì ma sarà destinato ai rifugi che in questo momento hanno bisogno di una mano. E mi piace perché è una di quelle iniziative in cui non è che devi fare chissà che cosa, vai al cinema, ti godi un evento e magari riesci a fare anche del bene, che ovviamente non guasta proprio mai. Mi dici

0: Heaven for Everyone, dei Queen su Dimensione. Sono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Devo dire che quando eravamo piccoli, per farci imparare i mesi sul calendario, a settembre era sempre associata all'uva. Non so se te lo ricordi, almeno per me era così e spero che sia ancora così, perché settembre, lo sappiamo, è il cuore della stagione della vendemmia, che è una delle tradizioni agricole più antiche e anche più affascinanti della storia umana, che speriamo non si perda mai. Tradizione che unisce la fatica del lavoro nei campi a una grande festa molto allegra e molto antica, ed è una festa della condivisione, ecco, mi viene da dire. Raccogliere infatti i grappoli maturi non è soltanto un rito enogastronomico, ma rappresenta davvero un potente simbolo di connessione con le stagioni, con i ritmi naturali della terra, ma anche una connessione tra le persone che ci fa stare bene, perché stare all'aria aperta, chinarsi o arrampicarsi tra le viti e lavorare in squadra stimola la produzione di serotonina, che è l'ormone del buon umore, e regala quindi un profondo senso di radicamento e di benessere. E aggiungerei anche una curiosità antropologica. Sapevi che il rito di pigiare l'uva a piedi nudi, diffuso per secoli in tutto il Mediterraneo, non era solamente un metodo pratico, ma era una vera e propria celebrazione della fertilità, cioè univa la comunità in una danza collettiva subito dopo il caldo estivo, e quindi celebrava così l'inizio dell'autunno. E concluderei infine con una riflessione, perché la vendemmia ci insegna una lezione preziosa, cioè ogni buon frutto richiede cura, pazienza e la capacità di aspettare il momento giusto prima di raccogliere i risultati. Ecco, oggi allora, insieme all'uva, magari pensiamo a quei piccoli frutti che stiamo coltivando nella nostra vita e che speriamo diano i risultati che ci aspettiamo.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di

dai, nonostante la sveglia presto, magari possiamo provare a vivere questa giornata come se fossimo in vacanza, o forse no, sarebbe bello, magari ci proviamo anche solo con la fantasia a staccare la spina e a partire, e magari lo facciamo anche insieme tra poco, realmente con delle destinazioni che ci vengono suggerite da una guida molto molto importante. Comunque questi intanto erano i Mattia Bazar con Vacanze Romane su Dimensione Suono Soft. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, che dal 1981 è il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. E allora scopri le migliori firme per la casa: Lubecreo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E in più approfitta del mese Back to Store, cioè acquista una cucina completa Lube o Creo e per te in omaggio c'è un tavolo ingress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano.

0: Milano e a Cecchino in via Nettunense al chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le info su mbarredamenti.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: Ieri per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato la scorsa notte durante i lavori di illuminazione del monumento. Già in tarda mattinata si sono svolte alcune proteste degli studenti universitari OSA e Cambiare Rotta e del partito Potere al Popolo. Non si può morire così, le urla dei ragazzi dal megafono. Nel pomeriggio poi la fiaccolata delle sigle dei lavoratori per chiedere che venga fatta piena luce e si accertino tutte le responsabilità del gravissimo incidente sul lavoro. Il Colosseo rimarrà chiuso al pubblico anche oggi su disposizione del ministro Alessandro Giuli, il segretario generale di CGIL Roma e Lazio, Natale Di Cola.
1: La nostra organizzazione, la CGIL, le nostre categorie sono a disposizione per sostenere sia tutto il percorso giudiziario ma anche per stargli vicino in un momento così difficile, perché vi assicuro che la cosa più dolorosa che è per chi sta dalla parte dei lavoratori è quello di pensare e affrontare la morte di un compagno e di un collega. Quindi siamo impegnati e vi assicuro che siamo scossi, e dentro ci sono centinaia di lavoratori che come noi sono scossi perché un loro collega ha perso la vita e lo ha fatto lavorando per la collettività.
0: Condannata a 5 mesi di reclusione, l'accumulatrice seriale di gatti Norma Autiero, anche conosciuta come la serial killer dei felini, si conclude così una vicenda giudiziaria iniziata nel giugno 2019. Torna infine Roma Storia Festival, la rassegna promossa dalla Camera di Commercio e ideata dagli editori La Terza. Da oggi fino a domenica 16 lezioni gratuite tenute da storici e studiosi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Cosa me ne faccio di una quotidiana bellezza? Voglio che le cose mi sorprendano, mi lascino senza fiato. Voglio il difetto che rende uniche le cose.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Josephine, ma noi possiamo cambiare nome e metterci quello che vogliamo per dedicare questo pezzo a qualcuno. Appena vi ho ascoltato qui su Dimensione Suono Soft. Roma, te lo dico, accende i motori. Da domani 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale davvero più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. E allora segna queste date: dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro ci sarà Eternal City Moto Show. I biglietti sono già disponibili online, quindi non fartelo raccontare.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No, più di 2000.
10: Iazzoni!
9: Dai Iazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finale. Finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
11: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31ª edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
12: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
13: Usato Days.
12: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
13: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
12: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
13: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
12: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
13: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
14: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no.
13: Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre, da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
3: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
4: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
5: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
9: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
10: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
13: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Broken di Elisa su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, lo so che è appena iniziato l'autunno, però forse noi con la fantasia almeno stiamo già pensando all'estate prossima e magari stiamo anche già pensando a dove poter andare. E allora attenzione, perché Lonely Planet ha appena pubblicato la sua nuova Best in Travel, cioè 50 idee, 25 destinazioni e 25 esperienze da fare l'anno prossimo. E devo dire che c'è una cosa interessante in questa lista: nella sezione dei consigli c'è anche la nostra Italia, c'è il Veneto, che non è solamente sinonimo di Venezia, è tanto altro. E infatti ci propongono di vedere i vari borghi sul Garda, le Dolomiti, Verona, Padova, il Delta del Po e il Teatro Olimpico di Vicenza. Insomma, il messaggio è abbastanza chiaro: magari Venezia la conosciamo già, però il Veneto ha parecchio altro da raccontare e potrebbe essere la nostra prossima destinazione, perché no? Tra le altre destinazioni segnalate invece c'è León in Spagna, che è una città medievale ancora relativamente lontana dai grandi flussi turistici, con una cattedrale spettacolare e un fortissimo legame con il Cammino di Santiago, e infatti io l'ho visitata proprio facendo il cammino. E poi c'è Okinawa in Giappone, queste 160 isole, anche se solamente 49 sono abitate, quindi tanta natura, snorkeling, cucina locale e soprattutto un ritmo molto più rilassato rispetto al Giappone frenetico che magari immaginiamo. E forse è proprio questa la tendenza più interessante della guida, cioè non correre a mettere una bandierina sulla mappa.

0: con il corpo di polizia locale di Roma Capitale e ACI.
1: Code per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra il bivio per la Roma-Napoli e la via Appia. Rallentamenti e code invece in carreggiata esterna tra Casilina e Tiburtina nel settore opposto tra Monte Spaccato e Casal Umbroso. Incolonnamenti sull'intero percorso del tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo, direzione tangenziale. Sulla stessa tangenziale code tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Sulla via Flaminia traffico incolonnato tra il raccordo e via dei Due Ponti verso il centro. Stessa situazione sulla Salaria tra Fidene e l'aeroporto dell'Urbe. A sud della capitale rallentamenti e code sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Porziano e ancora tra Spinaceto e Leur in entrata a Roma. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
3: Dimensione suono soft.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con Valor da Nostalgia su Dimensione Suono Soft. Abbiamo da poco ripreso la routine, appena iniziato l'autunno, ma forse proprio per questo, per evadere almeno con la fantasia, stiamo già pensando alle prossime vacanze. E lo abbiamo fatto insieme oggi perché è uscita una guida molto famosa che si chiama Best in Travel, con le 50 idee, 25 destinazioni e 25 esperienze da fare nel 2027. Però io mi fido di più di voi ascoltatori, e allora ho detto: qual è il vostro sogno, la vostra meta, la vostra città, la vostra esperienza che vorreste fare prossimamente? E sono arrivati un sacco di messaggi.
2: Buongiorno, sono Paola da Roma.
1: Ciao.
2: Io vorrei andare alle cascate dei Guazzù.
1: E in Brasile?
2: Primo per un discorso mio intimo, personale, che non mi va di spiegare.
1: Non ce lo devi dire.
2: E poi in parte perché è stato girato Mission.
1: Sì.
2: E credo, insomma, che sia una sensazione bellissima sentirsi tutt'uno con la natura. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie, buona giornata a te. Beh sì, lì vivi proprio la potenza della natura.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: Da Giovanna.
1: Ciao.
3: E allora, il mio grande sogno già l'ho realizzato, quindi inizio a sognare in piccolo, ma
1: già
3: con le piccole gioie. Allora, siccome in questi giorni dovevamo stare a fare un cammino, il cammino del Gran Sasso, io e mia figlia, ma lei si è rotta la gamba.
1: Poverina,
3: il mio sogno è quello di percorrerlo al più presto.
1: Bello, rifarete.
3: Certo, ci saranno sarà la neve, quindi bisognerà aspettare che si sciolgano le nevi. E speriamo bene, incrocio
1: ma
3: le dita.
1: Sì.
3: Ciao, ciao a
1: ciao.
3: Tutti.
1: Allora, farete in primavera, quando le temperature sono anche più gradevoli, insomma.
4: Buongiorno, Manuela da Roma. Io ho un sogno, che è quello di vedere l'aurora boreale.
1: Bella.
4: E nello stesso tempo la casa di Babbo Natale, quindi in Finlandia. Dormire in un igloo,
1: sì?
4: E farmi trascinare dalle renne sulla neve.
1: Perfetto.
4: Buona giornata a tutti.
1: Il prossimo inverno è già la meta, direi.
5: Buongiorno,
1: ciao.
5: Angela, vorrei fare la strada di Santiago.
1: Il cammino di Santiago?
5: Ma non perché credo.
1: No.
5: Perché amo la solitudine, mi hanno detto che è così.
1: Non proprio sempre, diciamo che è possibile incontrare tante persone durante il cammino, lo dico perché l'ho fatto, e poi se vuoi farlo in solitudine comunque puoi sempre camminare da sola, questo è vero.

the World, Michael Jackson, su Dimensione Suono Soft. E a proposito di posti del mondo che vorremmo vedere, dai messaggi arrivati, ne sono arrivati veramente tanti, con tanti luoghi diversi, però quello che va per la maggiore è un luogo dove si possa vedere l'aurora boreale, che secondo me deve essere un'esperienza

0: Esperienza meravigliosa, non l'ho ancora mai vissuta, ma è una di quelle esperienze che anch'io vorrei fare presto. Intanto pensiamo ad adesso. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Per esempio Ford Puma Hybrid in pronta consegna è tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E allora vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Le fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
12: Ma dai!
11: Sì!
13: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
14: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
15: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Qui da noi nei supermercati Dem.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone. Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
7: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
8: Ma vieni alla Coop!

0: 27 settembre, con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Francesca Proieti. La tragedia al Colosseo. Fino a nuova disposizione del ministro della cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga ad oggi la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Le immagini delle telecamere già acquisite dai carabinieri di Roma Centro, coordinati dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio, restituiranno la dinamica dell'incidente. La PM ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, un reato in questo caso legato alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati inoltre acquisiti il contratto della vittima e i documenti sulla sua formazione, oltre agli atti dell'appalto. Intanto, fino alle 16 di oggi, l'USB Pubblico Impiego e Lavoro Privato ha annunciato lo sciopero dei lavoratori pubblici dipendenti del Ministero della Cultura in servizio presso il Parco Archeologico del Colosseo e dei dipendenti dell'impresa Ales S.P.A., società in-house del MIC. Una targa in ricordo di Marco Pannella, fondatore del Partito Radicale, è stata inaugurata ieri a Piazza Navona, sul muro di Palazzo Braschi, con una breve cerimonia che si è tenuta alla presenza del sindaco Gualtieri e di tanti esponenti politici. Il cinema L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, rappresenterà il nostro paese agli Oscar. La cerimonia degli Oscar si terrà il 14 marzo 2027. Nasce infine a Roma Everyday, il festival dedicato alla fotografia sociale e al fotogiornalismo contemporaneo. Da domani al 27 settembre gli spazi del Monk ospitano 3 giorni di mostre, dibattiti, workshop e proiezioni per esplorare il rapporto tra immagini e realtà. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Questo giovedì parte all'insegna del bel tempo nel Lazio, con ampie zone di sereno, temperature diurne che arrivano a toccare i 26-27 gradi, quindi ancora clima molto mite. A primo mattino però localmente scendiamo anche sotto i 15 gradi. Dal pomeriggio però nuvolosità in aumento, in tarda serata nuvolosità più estesa e compatta con anche il ritorno di qualche goccia di pioggia, e l'inizio di questo venerdì sarà ancora all'insegna di un po' di variabilità. Per i dettagli però sulle vostre zone, anche per il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Vorrei che restassi, vorrei essere quel motivo che possa farti dire: il mio posto è qui.

0: un ritorno indietro agli anni 90 con tutti i ricordi legati a quel periodo. Crush di Jennifer Page su Dimensione Suono Soft. Fino al 27 settembre, abilmente, la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla Fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Venezia, Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali segnalo la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. E allora metti alla prova il tuo talento. Trovi i biglietti su abilmente.org.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci.

0: sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
1: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
2: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate, chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
3: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
4: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
5: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
6: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
7: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
14: Sabato e domenica aperti.
15: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
16: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Scoprila da
18: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
19: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
20: Dimensione Suono Soft.

0: un passo indietro del Negramaro su Dimensione Suono Soft. Noi invece adesso facciamo un passo avanti e andiamo a incontrare Branco con tutti i suoi consigli segno per segno.
1: Oggi è giovedì 24 settembre 2026, un nuovo giorno verso una nuova stagione autunnale e siamo tutti più sereni e felici. Ariete, avete anche una stella che porta buona fortuna, Giove. Quindi io direi che questo giovedì, giorno di Giove, lo dedicherete al vostro amore, che forse è la cosa più bella che esce fuori dal quadro astrale. Toro, luna in pesci è chiaramente molto buona per voi, per gli incontri sociali, amicizie, viaggi, e fa un po' calmare quella Venere contro, ma esalta questa luna Marte, e quindi questo è un giorno bello per l'amore. Atti scritti sono molto importanti. Gemelli, non intromettetevi nelle polemiche che non vi riguardano. Contatti poi, attenzione, con gente stramba, soprattutto per quei gemelli che cercano un fidanzato o una fidanzata, magari solo per una notte. Cancro, potrebbe arrivare una scossa nelle collaborazioni, ma la scossa che portano Marte e Venere in amore, beh, è una scossa stupenda, passionale. Il Leone, sorrido perché il cielo è molto bello quest'oggi, io non ho da dirvi nulla, ma proprio nulla di negativo, tranne quella Venere, d'accordo, però che dobbiamo fare? Qualcosa di negativo deve essere. Vergine, qualcosa in questo matrimonio abbiamo da chiarire. La fortuna comunque vi dà una mano, e per quanto riguarda l'amore, quella Venere dice che nessuno, nemmeno il destino, vi potrà separare. Bilancia, ma voi bilance siete come Oscar Wilde, sì, questo grande scrittore era della bilancia, e anche voi come lui, quando dovete passare la frontiera, potrete dire tranquillamente: io non ho niente da dichiarare tranne la mia intelligenza, il mio talento. Questa è bilancia. Scorpione, amore, e compratevi una veste nuova per le prossime notti, signori. Sagittario, il giorno è più indicato per sentire le cose che ragionare. Positivo invece il lavoro che è stato già programmato, organizzato da tempo. Il punto debole di questo cielo è la famiglia, il matrimonio e poi

presi nella rete del Marte passionale e nella rete di Venere che senza ritegno studia i dolci inganni della seduzione, perché la Venere è anche inganno, ma che stavolta lavora a vostro favore. Giove poi, il vecchio pare compiaciuto della vostra crescita professionale, finanziaria, sentimentale. Bravi! Grazie per la vostra attenzione e sempre molta fortuna vi auguro e felicità. Pensiero delle stelle oggi è Apollinaire, il nostro autore. Zingaro bello, amore mio, ascolta, le campane a suonare si sono mosse credendo che nessuno ci vedesse, noi facevamo all'amore, ma eravamo nascosti molto male, il mondo ci ha visti. Buon autunno d'amore a voi tutti!

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: E chissà quale sarà la verità. Cesare Cremonini viene a vedere perché su Dimensione Suono Soft. La verità è che a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Vuoi qualche esempio? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, è tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint, hai 3 rate in omaggio. E allora vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Perché?
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
9: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
10: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Il parco archeologico di Centocelle viene restituito alla cittadinanza con una nuova risistemazione. Grazie a un intervento di oltre 2 milioni di euro di Roma Capitale sono stati ultimati la riqualificazione della pista dell'ex aeroporto, dove è stato realizzato un grande playground, dell'area dell'ex parcheggio trasformata nella prima piazza verde del parco e di un'altra area sempre su via Casilina dove è stato realizzato il nuovo parcheggio. Roma Capitale lancia Tutto Mondo, un ponte tra culture per un'educazione inclusiva fin dalla prima infanzia. Il nuovo bando, online fino al 7 ottobre, è dedicato alla mediazione linguistica e culturale dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. È stato riaperto il cavalcavia per l'inversione di marcia su via Salaria. Si conclude così l'intervento sull'infrastruttura danneggiata nel 2021 e da allora parzialmente inutilizzabile.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
15: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite. Non sai mai cosa scegliere.
16: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
18: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
19: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
20: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
21: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi

0: un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. Mohamed Trabelsi torna libero. Il tribunale del riesame ha annullato la custodia cautelare in carcere per il quarantenne arrestato con l'accusa di aver ucciso la compagna Daphne Rebaudo, la trentenne deceduta il 13 luglio dopo essere precipitata da un palazzo di Via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca, riaprendo così il confronto sulla dinamica della caduta. Per i giudici, allo stato degli atti, gli elementi raccolti non consentono di sostenere con certezza la ricostruzione dell'omicidio. A rimettere in discussione questa ipotesi è anche la consulenza tecnica disposta dagli investigatori. Tra gli scenari valutati torna così anche quello di una caduta accidentale, forse causata da uno scivolamento durante il litigio sulla terrazza condominiale. 6 persone sono state arrestate dalla polizia in una vasta operazione antidroga che dalla periferia nord-ovest fino ai quartieri sud della capitale ha portato al sequestro di oltre 90 dosi tra cocaina, hashish e marijuana e più di 2.000 euro in contanti. Dalle piazze dei Giureconsulti e Re di Roma a Fidene, passando per le aree verdi lungo la Nomentana e il quartiere Finocchio, gli investigatori hanno interrotto 6 distinti canali di vendita destinati ai consumatori della città. La commissione parlamentare d'inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi di Mirella Gregori ha convocato per oggi a Palazzo San Macuto Gabriella Boggiani. La donna, insegnante di Pilates, oggi sessantenne, nel 1983 era amica dell'indagato Marco Accetti. Lavoratori del Colosseo oggi in sciopero per la morte del giovane operaio Andrea Moretti. Intanto l'inchiesta va avanti. La PM ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, reato in questo caso legato alle norme sulla prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il momento è tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie a Francesca Proietti. Noi siamo arrivati alla fine di queste 3 ore di Sveglia Insieme. Il buon Francesco Cavuoto è già qui accanto a me, pronto ad accompagnarti, a trainarti, se ancora hai un occhio mezzo chiuso e l'altro solamente aperto, fino all'ora di pranzo, con tutta la sua simpatia e energia. Io invece ti do appuntamento a domani mattina. Io dalle 6 sono di nuovo qui e ti aspetto fino alle 9. Tu raggiungimi pure quando vuoi, quando ti svegli. Io sarò qui. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Quando si è innamorati, basta un niente per essere ridotti alla disperazione o per toccare il cielo con un dito.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: casa.
1: Domani mattina non ci sarò, Dice, ma a me che me ne frega, dirai tu ascoltatore di Dimensione Suonosoft. Lo so, però siccome so anche che non ti frega che io non ci sarò, ma ti frega invece essere all'interno dei nostri venerdì selfie, oggi dobbiamo per forza di cose anticipare a giovedì selfie, quindi qualsiasi cosa stai facendo in questo momento ti devi fermare, fammi diventare i tuoi occhi, o ti scatti un selfie, quindi me lo invii al 320 20 41 433, o al 320 20 41 433 mi invii un dettaglio di quello che i tuoi occhi stanno guardando in questo momento e suscita la mia curiosità. Dai, solleticami questa mattina. Le 9:18, buon giovedì, oggi è 24 settembre, io sono Francesco Caboto, questa è Dimensione Suonosoft, la radio che scegli per ricaricarti, per rigenerarti, per ascoltare buona musica e per ascoltare contenuti che ho pronti qui sul piatto, ho già apparecchiato per farti ascoltare. Ovviamente abbiamo le Good Life, abbiamo I segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, Travel Experience con Beppe Pellegrino, le grandi voci del cinema, l'informazione, i 100 secondi di Enrico Mentana, i nostri successi soft uno dietro l'altro di ieri, di oggi, di domani, di dopodomani, del prossimo mese. Abbiamo tutto, manca solo il selfie, allora invialo, a che stai aspettando? Roma accende i motori, da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la decima edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro, i biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite.

0: garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
1: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
2: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scica qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
7: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
8: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
9: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
10: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
11: Pronto, riavere le grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
12: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: 50 e 50, 50 e 50!
14: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
13: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
15: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
16: Allart, al centro della tua casa.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
18: Scoprila nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
19: Dimensione suono soft.

0: selfie ormai lo aspettate, ma domani non ci sono e quindi facciamo giovedì selfie. Rosella ci manda il suo ascensore. Rosella, un panorama che National Geographic ci invidia. Anna Rita da Roma, metro affollata andando in ufficio, domani però smart working, oggi sta praticamente scontando l'ultimo giorno di pena. Poi Josie dal lavoro e ancora un altro ascoltatore, lavoro anche per lui. Almo dal suo furgone con la frutta, presente anche questa mattina, lì almeno quello che vede davanti è colorato, c'è gente che da mezz'ora sta guardando delle tabelle Excel. Giuseppe di Aprile, anche lui ci fa vedere il suo pezzo di mattina. Giuseppe presente. Edoardo da Ostia ci apre il suo laboratorio con Rose, la sua pelosetta, che dovrebbe gironzolare l'intorno. Poi c'è Miki che è clandestinamente sul divano mentre mamma non vede. E poi Laura da Viterbo, davanti a una montagna di panni da stirare. Laura, tecnicamente non stai guardando dei panni, stai guardando il tuo futuro nelle prossime ore. Felicetta mi manda una foto e mi sfida pure, vediamo se capisci cos'è. Felicetta, io sono qui a dimensione, sono soft, non faccio le perizie dei RIS. E Stefano da Roma, davanti al computer dell'ufficio con una schermata bloccata da 20 minuti. Stefano ha raggiunto quella fase del lavoro in cui anche Windows gli sta dicendo guarda, lascia sta, per stamattina lascia perde. Francesco da Roma ci ascolta sotto l'occhio vigile della moglie. Francesco, fai i movimenti lenti, siamo con te. E Romano e Roberta nello studio grafico aspettano i clienti. Stamattina mi avete praticamente fatto entrare nelle vostre vite: metro, lavoro, ascensori, cani, divani clandestini, panni da stirare, mogli che sorvegliano. E allora, insomma, alle 9:38 del mattino, l'Italia questa mattina è già una serie TV, probabilmente con un finale inaspettato.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: In questi giorni, ragazzi, stiamo raccontando di località da visitare a settembre, ottobre, ancora belle, con un bel caldo, un bel sole, un bel mare, belle spiagge. E oggi torniamo in Grecia, a Serifo. È una di quelle isole greche che sceglierei se volessi staccare davvero da tutto e da tutti. Non è un'isola dalle grandi discoteche o dal turismo internazionale più sfrenato, è fatta di piccoli villaggi, spiagge, taverne e soprattutto quei ritmi molto molto lenti che mi piacciono un sacco dei greci. La Ciona, che è praticamente la cittadina, è costruita sulla collina e probabilmente è il luogo più affascinante dell'isola, ovviamente per la vista. Salendo tra le stradine bianche si arriva fino al punto più panoramico che c'è, è la chiesa, una vista mozzafiato sul mare infinito. E poi, cose di meglio di queste spiagge bianche, selvagge, rispetto a quelle delle isole greche più famose, sono proprio wild, non c'è nessuno. Anzi, vi annoierete perché non troverete nessuno, ma è da andarci. Destinazione che non sceglierei se voglio fare mille cose, se sono multitasking, se sono...

0: Starman. Si chiude così la prima ora di questo giovedì 24 settembre, giovedì selfie, ma solo per oggi, eh. Poi dalla prossima settimana ritorneremo al nostro consueto venerdì selfie, nessuna paura. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa, con le migliori firme del settore come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E questo mese c'è il Back to Store. Acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in Viale Tunense al chilometro 9. Aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
5: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
8: Auto Import a Roma dal 1957, anche domenica.
10: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
11: E i supermercati Dem.
10: Ogni giorno il meglio.
12: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
13: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone. Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50, TAN fisso 3.95, TAEC fisso 5.67, offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia, leonori.it.
14: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande, si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali e poi

0: il 25 settembre c'è la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
1: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
2: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Sempre informati con Dimensione Photoshop. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Francesca Proietti. Arrestate 9 persone di nazionalità dominicana e colombiana gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con l'aggravante della transnazionalità, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e lesioni personali. L'operazione scaturisce da una complessa attività investigativa che ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari circa un gravissimo e violento episodio maturato nella notte del 7 giugno 2026 negli ambienti del narcotraffico romano. La vittima è un cittadino colombiano attirato in un tranello, tenuto in ostaggio per circa 7 ore e costretto a consegnare gioielli e contanti. Le indagini hanno consentito di fare luce su una vasta rete criminale di matrice transnazionale dedita all'importazione di ingenti carichi di cocaina dal Sud America. È stata arrestata con l'accusa di omicidio preterintenzionale la 56enne ritenuta responsabile della morte della suocera di 83 anni deceduta il giorno dopo essere stata spinta durante una lite. La misura è stata disposta dal GIP per il rischio di reiterazione del reato. I fatti risalgono al 12 giugno nel quartiere Vigne Nuove. 6 persone arrestate dalla polizia in una vasta operazione antidroga che dalla periferia nord-ovest fino ai quartieri sud della capitale ha portato al sequestro di oltre 90 dosi tra cocaina, hashish e marijuana e più di 2.000 euro in contanti. Gli investigatori hanno interrotto 6 distinti canali di vendita destinati ai consumatori della città. In occasione delle giornate europee del patrimonio, sabato e domenica, la soprintendenza speciale di Roma apre al pubblico 15 luoghi della città con un programma di visite e aperture straordinarie, anche serali. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Mi piace quando i tuoi occhi mi osservano in maniera tale da farli arrivare fino al mio cuore. Per capire, si pongono domande che cercano risposte. Ma loro sono immensamente intelligenti e perfetti e intuiscono che vorrei dirti tante belle parole e frasi d'amore che ancora non ti ho.

Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: perché possiamo guardare il mare per 20 minuti anche se apparentemente non sta succedendo praticamente niente, un'altra onda, eppure restiamo lì. C'è qualcosa nel modo in cui vediamo, ascoltiamo il mare che aiuta la nostra attenzione a rallentare, e tra poco ti racconto perché all'interno delle nostre Good Life qui su Dimensione Sponosoft. Le 10:12, buon giovedì, io sono Francesco Gavotto, questa è la radio del benessere e questo invece è un consiglio per te. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga in pronta consegna? Tu a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it, scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
7: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre

0: Scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
2: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
3: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
4: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
5: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
7: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
8: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
9: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
10: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria. Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
12: Dimensione suono soft.

0: ti ho chiesto perché riusciamo a guardare il mare così a lungo, no? Oggi è la giornata mondiale del mare, dedicata alla navigazione e all'importanza del mondo marittimo. Ma fermiamoci per un momento così sulla riva, perché il mare fa una cosa curiosa, no? Cambia continuamente, rimanendo però sempre uguale. Le onde arrivano con un ritmo abbastanza prevedibile, il rumore dell'acqua si ripete, la risacca, davanti a noi c'è una linea molto semplice che è l'orizzonte, e per qualche minuto gli occhi hanno finalmente un compito piuttosto facile. Nessuna notifica, nessun semaforo, nessuno che scrive "hai 2 minuti", che sappiamo tutti essere comunque l'unità di misura ufficiale di conversazioni che ne durano almeno 45. Gli studiosi parlano anche di blue spaces e ambienti in cui l'acqua è un elemento importante, come i mari, i laghi, i fiumi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i fiumi. Frequentarli è stato associato in diversi studi a benessere e minore stress, e forse abbiamo sperimentato tutti qualcosa di simile. Arrivi davanti al mare con la testa piena, ti siedi, guardi, dopo un po' i pensieri continuano ad esserci, ma sembrano avere più spazio intorno. Allora, la prossima volta prova una cosa molto semplice: 10 minuti sul lungomare, telefono in tasca, guarda soltanto l'orizzonte, che per noi ormai è quasi un'attività estrema. 10 minuti davanti a qualcosa senza fotografarlo, pubblicarlo o sapere che cosa ne pensa qualcun altro. Oggi celebriamo il mare, e in questa giornata ci ricordiamo anche che da lui dipende una parte enorme della vita del pianeta, del clima, del cibo e dell'economia. Quindi guardarlo fa bene sicuramente, prendersene cura ancora di più, e magari la prossima volta davanti a quell'orizzonte restiamoci qualche minuto in più. Il mare tanto non ha nessuna fretta. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi sul nostro sito dimensionesonosoft.it, con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco, hai scelto di ascoltare Dimissione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, delle rose. Oggi ne abbiamo parlato, delle rose bizzarre, ma ti anticipo che nella seconda Good Life parleremo di della forza di sopportare con dignità. Quel ragazzaccio di Francesco Cavuoto non mi ha ascoltato, vabbè, però che cos'è che sopporti con dignità senza sempre lamentarti, che siamo bravi tutti quanti? Dai, fammelo sapere, 320 20 41 433. Prima delle news voglio ricordarti questo: devi rinnovare il look di casa, allora scegli MB Arredamenti, il centro Lubecrèo più grande d'Europa dal 1981, il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa: Lubecrèo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tantissimi.

0: altri brand. In più approfitta del mese Back to Store, acquista una cucina completa Lube o Creo, per te in omaggio un tavolo in grass con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto! Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%!
6: Ma dai!
4: Sì!
7: E fino al 1 ottobre, un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo! Ipercarni.com.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma! E oggi la nostra storia diventa convenienza! Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
8: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
10: 8 giorni di sottoprezzo da Dev Supermercati dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
11: Qui da noi, nei supermercati Dem.
10: Ogni giorno il meglio.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
14: Tecnologica e moderna. Compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre, da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
15: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
16: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
17: Niente.
16: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info con condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Scoprila da
19: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
20: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
21: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
22: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
23: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
22: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
23: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
22: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
24: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand.

0: dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
1: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suon Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani, operaio morto al Colosseo lunedì, l'incarico per svolgere l'autopsia. Brevi, i magistrati procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati. L'inchiesta è per omicidio colposo, sarà da chiarire la dinamica dell'incidente e verificare se ci siano state falle nella sicurezza o se si sia trattato di un errore umano. Una lite con l'ex suocera, la richiesta di soldi, di cibo, poi la spinta e la tragedia. Sono questi gli elementi di un'indagine che martedì sera ha portato gli investigatori della polizia ad arrestare una donna di 56 anni che lo scorso giugno ha ucciso la madre dell'ex compagno Olivia Spagnoli, una pensionata di 83 anni. L'indagata è stata arrestata quando era già ospite di una comunità di recupero a causa di pregressi problemi psichici che dopo l'omicidio sono degenerati ulteriormente. A Roma e nel Lazio c'è un aumento evidente dei casi di morbillo e la maggior parte delle persone contagiate non è vaccinata. A mettere nero su bianco una situazione piuttosto preoccupante il Ministero della Salute, che in una circolare apposita ha messo in evidenza una crescita dei contagi nel 2026 rispetto a l'anno precedente e un impatto rilevante dello stato vaccinale sull'incidenza della malattia. Musica, Roberto Vecchioni torna a Roma con il suo tour Tra il silenzio e il tuono 2026 e sarà al Brancaccio. È una data recuperata, il concerto era in calendario il 6 marzo ed è stato spostato all'inizio dell'autunno con i biglietti di marzo validi per la nuova serata che sarà il 30 settembre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore ci permette di andare oltre le apparenze, ma talvolta ci benda gli occhi e ci nasconde anche l'evidenza.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di fulminare.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: Quanto siamo romantici, c'è Giova su Dimissione, sono Soft con Bella, ci sei tu che hai scelto di ascoltare il primo pomeriggio della tua radio del benessere, del relax. Io tra un po' ti parlo di un legame inscindibile, quello tra uomo e animale, con i nostri amici a quattro zampe. Sono Fabiana Sera, se vuoi ci sentiamo fino alle 17, anche perché ho un sacco di cose da proporti. Tra l'altro, fino al 27 settembre, abilmente, la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. Quattro giorni interamente dedicati alla manualità, con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali, la Via delle Idee con i creativi più seguiti e l'area Arti di Filo, in collaborazione con la Corporazione delle Arti, e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. E allora metti subito alla prova il tuo talento. Biglietti su abilmente.org.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
5: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze, con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates, dialogano con...

0: con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
1: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
2: Cinema che passione! Dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
3: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
5: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
9: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
10: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
11: 50 e 50 50 e 50.
12: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
16: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
17: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

li trovo meravigliosi qualunque cosa cantano. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. E ti dico anche un'altra cosa meravigliosa, che da domani 25 al 27 settembre la Casa del Cinema di Roma ospita la 9ª edizione del Pet Carpet Film Festival, una rassegna dedicata al legame tra uomo e animali, quest'anno in omaggio a San Francesco. Proiezioni, grandi ospiti come Licia Colò ed Enzo Salvi e un'inedita conduzione guidata da Federica Rinaudo. L'ingresso è gratuito, porta con te cibo per animali, verrà donato ai rifugi in difficoltà. È meravigliosa questa iniziativa, un piccolo gesto per un grande festival d'amore e solidarietà. Mi raccomando, Pet Carpet Film Festival dal 25 al 27 settembre alla Casa del Cinema di Roma. Adesso c'è Lucio Battisti.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ben Sumner's Tales è il capolavoro, non è un album, è il capolavoro di Sting del 1993 che contiene Shape of My Heart, ma se vuoi farti proprio un regalo, ha fatto anche parte della colonna sonora di Leon, un film straordinario di Luc Besson con Jean Reno e una giovanissima Natalie Portman. E tu, Sting, l'hai appena ascoltato alla conclusione di un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a

0: aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
5: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
6: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
7: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1.000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
8: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
11: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie della nostra redazione.

0: pomeriggio da Andrea Soprani. Roma, con il caso dell'operaio morto al Colosseo, il monumento resta chiuso fino a sabato. Inoltre l'intera area dei lavori e tutto il materiale tecnico sono stati posti sotto sequestro nell'ambito degli accertamenti della procura. Si attende intanto l'autopsia sul corpo del 22enne. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. I genitori di Andrea Moretti dichiarano: vogliamo la verità. Mohamed Trabelsi torna libero. Il tribunale del riesame ha annullato la custodia cautelare in carcere per il 40enne arrestato con l'accusa di aver ucciso la compagna Daphne Rebaudo, la 30enne morta il 13 luglio dopo essere precipitata da un palazzo di via dell'archeologia Torbella Monaca, riaprendo il confronto sulla dinamica della caduta. Per i giudici, allo stato degli atti, gli elementi raccolti non consentono di sostenere con certezza la ricostruzione dell'omicidio. L'inchiesta era partita come suicidio per poi essere riqualificata dalla procura in omicidio. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe spinto la donna dal tetto al culmine di una lite. A rimettere in discussione questa ipotesi è anche la consulenza tecnica disposta dagli investigatori. Roma, la giunta approva l'interesse pubblico del progetto di finanziamento per ristrutturare il mercato di San Teodoro, zona Circo Massimo. A breve verrà pubblicata la gara aperta ai privati per un investimento complessivo di 3,7 milioni. Coldiretti sarà tra i partecipanti. L'obiettivo è quello di creare un distretto dell'agri-food con polo formativo, laboratori e biblioteca. Calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Domani la sfida di Nations League contro il Belgio. Doppia torre offensiva per il CT, un dubbio su Tonali. Le certezze invece sono Donnarumma, Calafiori e Barella. Esordio assoluto in nazionale per Alessandro Romano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: A Gisa, la vita di coppia sembra una perenne salita sullo stelo di una rosa. Spesso si incontrano delle spine acuminate, poi lunghi tratti lisci. Ogni tanto si apre un fiore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione.

0: c'è zucchero con occhi su Dimensione Suono Soft, c'è anche la nostra pazienza, e proprio di pazienza, di sopportazione con dignità parliamo tra pochissimo nella nostra Good Life. Ma intanto Roma accende i motori, lo fa da venerdì 25 a domenica 27 settembre, quindi questo weekend, perché arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, un evento della capitale il più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, molta musica live ed esibizioni addirittura mozzafiato. Quindi da domani, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
6: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progenil.it.
7: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo Tirol.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti vi attendono avventure.

0: Supereroi che con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma. Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su aurecacashandcarry.it.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
9: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
10: Ah, 50 e 50 50 e 50.
11: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
15: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso.

sarà la compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: ostacoli, perché è la vita. Ecco perché nello spazio dedicato alle nostre good life e ai modi di dire, alla saggezza che ci arriva anche dalle culture dei paesi un po' lontani, oggi andiamo a pescare una parola che mi è piaciuta tantissimo e che parla proprio di questo, di come sopportare con dignità senza uccidere nessuno, detto tra noi, perché c'è una parola giapponese che racconta proprio una forma particolare di forza. Si dice gaman, ovvero sopportare, resistere, mantenere il controllo anche quando una situazione è un po' difficile, no? Tuttavia senza perdere dignità, senza fare cose di cui pentirsi. Ma la sua storia linguistica è sorprendente, perché in origine significava quasi l'opposto. Gaman arriva infatti dal vocabolario buddista, dal sanscrito mana, legato all'idea di orgoglio, presunzione, attaccato al nostro essere un po' più malato. Nell'antico significato buddista, quindi, indicava proprio l'attaccamento all'ego un po' tossico. Poi nei secoli, come spesso succede, come spesso diciamo, il significato si è trasformato. Dall'imporsi nasce l'idea di essere ostinati, dal controllo dell'io quella di controllare le proprie reazioni, ma in senso positivo, di avere controllo su noi stessi. Così gaman è arrivato a indicare la capacità di sopportare l'insopportabile. Ti capita? Cioè proprio quando dici vabbè, non ce la faccio. Invece no, farlo con pazienza e dignità. Una parola che ci ricorda che resistere non significa semplicemente stringere i denti, talvolta significa proprio scegliere come attraversare una difficoltà senza lasciare che sia lei a definire chi siamo. Gaman, una parola bellissima. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: C'è chi l'ha cantata a squarciagola e chi mente spudoratamente. Tiziano Ferro con Ed ero contentissimo. Abbiamo concluso un'altra ora insieme. Adesso arriva anche la nostra informazione qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici. Perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
6: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
7: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
8: Ma dai!
7: Sì!
9: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata fior di latte 3 per 125 grammi 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Ogni giorno il meglio.
13: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
16: Una veneta cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
17: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
18: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali e poi il 25 settembre c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
19: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
20: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
21: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
0: Ecco qui le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
14: Buon pomeriggio da Valentina Allorusso, arriveranno a breve le prime iscrizioni nel

questo lunedì. Gli inquirenti intanto stanno analizzando tutta la documentazione acquisita ieri, in particolare quella relativa all'appalto e alle società. Il parco del Colosseo resterà chiuso anche venerdì, segno di lutto. Dai finti incidenti stradali con richieste di denaro per riparare d'urgenza i veicoli aziendali a improvvise emergenze sanitarie da coprire con tempestivi aiuti economici, 3 uomini e 2 donne residenti tra Cervette e Ladispoli, dopo aver formulato appositi preventivi all'esecuzione delle opere di giardinaggio, venivano sistematicamente rinviate e intanto venivano pagati. La giunta ha approvato

0: circhi è prevista la realizzazione al piano terra di un'area di accoglienza, uno spazio museale dedicato alla storia del cibo e dell'alimentazione. A Roma e nel Lazio c'è un aumento evidente dei casi di morbillo, la maggior parte delle persone contagiate non è vaccinata. A mettere nero su bianco una situazione piuttosto preoccupante, il Ministero della Salute, che in una circolare apposita ha messo in evidenza una crescita dei contagi. Torna al Foro Italico dal 2 al 4 ottobre Tennis and Friends, Salute e Sport, il progetto per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute e corretti stili di vita. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Il vero amore è un pellegrinaggio. Accade quando non c'è strategia, ma è molto raro, perché molte persone sono strateghe.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Chai Mani con You Will Never Know, pausa pranzo, quanto ci costa e soprattutto qual è la soluzione? Te ne parlo tra pochissimo perché ho da dirti qualcosa di molto molto interessante. Fino al 27 settembre abilmente la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà tra l'altro anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni completamente dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. E allora metti subito alla prova il tuo talento. Biglietti su abilmente.org.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
7: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
11: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
12: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
13: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
14: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
15: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
16: Cinema che passione! Dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
17: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
18: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport, con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
19: Dimensione Suono Soft.

Smith con I'm Not the Only One nel pomeriggio di Dimissione su Uno Soft. Sai che Feder Consumatori ha stilato che in un anno possiamo spendere in pausa pranzo, lì dove chiaramente non pranziamo a casa, fino a 3.250 euro. E allora il rimedio qual è? È la famosa schiscetta. Se anche tu prepari il pranzo a casa e poi lo porti a lavoro, sono molto molto curiosa di sapere che cosa cucini. 320 20 41 433, voglio farmi un pochino i fatti tuoi, che poi magari cuciamo qualcosa che arrivano un po' mollicce al lavoro e quindi magari scambiamoci delle dritte. Intanto su Dimissione su Unsoft arriva anche il mitico Lucio Dalla con l'ancora la più iconica Caruso. Qui dove il mare

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: sono gli stadio con chi erano i Beatles su Dimensione Sono Soft, ultimo discone di oggi pomeriggio con me, Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft. Ma un consiglio personale che do sulla schiscetta: se devi portare l'insalata, condiscila all'ultimo momento, perché altrimenti soprattutto il limone e l'olio, capito, si fa una grande cosa che insomma no, dai, condiamoli tutte quante all'ultimo minuto e poi dai, la schiscetta dai, ci fa risparmiare. E poi vuoi mettere la soddisfazione di aver preparato tu con le tue manine regali qualcosa a casa, ma non c'è proprio paragone. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio, il finanziamento è anticipo zero, interessi zero, in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Ti faccio subito un esempio: la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna e a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatino.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Luce, gas, sidra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
8: Ma dai!
7: Sì!
9: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio: Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
15: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia. A soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione. È una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina, avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente la tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
16: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su official.it, anche sabato e domenica.
19: Da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25.
20: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
2: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Sempre informatico di Missione Sono Software, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Un rifiuto ad una richiesta di cibo e denaro, la discussione accesa, poi la spinta che ha fatto cadere a terra un'anziana di 83 anni deceduta il giorno seguente. C'è una svolta nell'indagine sulla morte di Olivia Spagnoli avvenuta a metà giugno, zona Vigne Nuove. Gli agenti del commissariato hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico della nuora della vittima, una donna di 56 anni, con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Un uomo di 69 anni è morto durante la notte in Borgo Loreto a Campoli Appennino dopo aver perso il controllo della bici elettrica sulla quale viaggiava. L'uomo, residente a poca distanza, è caduto con violenza sull'asfalto battendo la testa ed è morto nonostante l'intervento del personale sanitario e dei carabinieri di Sora. Blitz all'alba tra Roma e provincia, sgominato un gruppo dedito all'importazione di cocaina dal Sud America. Tre capi di accusa: traffico di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e lesioni personali. 9 le persone arrestate. La vittima, un colombiano, che è stato attirato in una trappola da un complice nel quartiere Casalbertone, trasportato in un'abitazione alla Borghesiana, poi condotto in un appartamento seminterrato a Centocelle, è stato tenuto in ostaggio per quasi 7 ore. Dallo scarico delle merci del centro storico alla decisione sulle tariffe annuali di 1000 euro da pagare per ottenere il permesso di entrare con le auto elettriche nelle ZTL, sono le materie su cui ieri il TAR si è espresso, bocciando di fatto l'ordinanza sindacale sul divieto di transito di furgoncini e corrieri. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Grazie Valentina, grazie alla nostra redazione, grazie a te che hai ascoltato Dimensione Sono Soft nel suo primo pomeriggio. Se vuoi ci sentiamo domani per il Tax Goddess Friday a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Le cose più belle non sono perfette.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Giovanotti, io all'estate non ci rinuncio. Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione, sono Soft, la tua radio del benessere. Dopo Fabiana Sera anche oggi, insieme fino alle 21 con i nostri dolci successi di ieri e di oggi. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
6: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
7: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
8: Supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
9: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di NB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su nbarredamenti.it.
10: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Type 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Carlo.

0: Express Roma.
1: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
2: 50 e 50 50 e 50,
3: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
9: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
10: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Top supermercati.
8: Dimensione Suono Soft.

0: Right, you are the first, the last, my everything nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ed ora è il momento di ascoltare Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti e bentornati a Segreti in tavola. Avete mai assaggiato una salsiccia che profuma di pomodoro e basilico e sulla brace prende la forma di una golosissima spirale? Allora, siamo a San Michele di Bari, siamo nel cuore della Murgia, terra di masserie, allevamenti anche antiche, botteghe di macellai, e qui nasce la zampina di San Michele, oggi riconosciuta IGP, che più che un salume stagionato è un insaccato fresco da consumare rigorosamente cotto. La sua origine più accreditata risale alla seconda metà del Settecento. Siamo in un'epoca, immaginate, senza i frigoriferi, e così i macellai dovevano utilizzare rapidamente la carne disponibile. Quindi la ricetta nacque dall'ingegno, appunto, della cucina popolare, impiegando inizialmente tutte quelle parti meno pregiate delle pecore alla fine del loro ciclo produttivo. Oggi il disciplinare prevede invece carni bovine e ovine senza carne di maiale, lavorate con del formaggio stagionato grattugiato, il pomodoro pelato, il basilico fresco, sale e pepe. L'impasto viene inserito in un sottile budello naturale, poi viene arrotolato due o tre volte su se stesso fino a formare una sorta di piccola spirale che viene fermata da uno spiedino. Alla vista ha un bel rosso vivo e con naturalmente piccole punteggiature bianche di grasso. Al tatto è molto morbida questa salsiccetta, ma compatta. Dopo la cottura invece rimane tenera e succosa e il sapore è molto intenso, molto sapido, aromatico, perché c'è la freschezza del pomodoro e del basilico e c'è questa nota così decisa del formaggio. Essendo un prodotto fresco, viene preparato durante tutto l'anno e deve essere soprattutto consumato entro tempi brevi. Dal punto di vista nutrizionale i valori cambiano a seconda della composizione, comunque mediamente 100 grammi di zampina di San Michele portano circa 240-260 calorie, quindi direi un sostanzioso secondo da gustare ovviamente nella giusta quantità. Il modo migliore per cuocerla, vi svelo un segreto: sulla brace, naturalmente, lasciando dorare bene la superficie senza asciugare l'interno. Però è buonissima anche in padella, al forno, oppure la potete sgranare per condire pasta, orecchiette, sughi rustici. E se volete celebrarla in tutta la sua bontà, proprio come merita, vi aspettano a San Michele dal 25 al 27 settembre per la storica sagra della zampina, del bocconcino e del buon vino. Io invece vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è top supermercati.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Luciano Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo ed è al momento impegnato con il suo Certe Notti Tour 2026. Tutte le date le trovi sul sito ligabue.com. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore. Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E questo mese c'è il Back to Store. Acquista una cameretta Moretti Compact. Per te materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castello Romano e a Cecchino. In via Nettunense, chilometro 9, aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: Te!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Super. Mercati dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Qui da noi nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 20

0: 6 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it. Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
1: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. È stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Mi ha seguita per strada mentre stavo rincasando, mi ha afferrato alle spalle, trascinato in un luogo appartato dove mi ha violentato. È il senso della denuncia shock presentata domenica sera da una 39enne ai carabinieri di Monterotondo. La vittima si è presentata da sola all'ospedale cittadino per raccontare quello che le era accaduto, dimessa con 7 giorni di prognosi dopo che era scattato il codice rosa per la violenza denunciata. Ci spostiamo a Latina, era già indagata per atti persecutori nei confronti della madre, sottoposta alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ma ha tentato ancora una volta di avvicinarsi alla donna ed è stata arrestata. Si era avvicinata alla madre senza rispettare la distanza minima di 500 metri. Il parco del Colosseo resterà chiuso anche venerdì in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni deceduto la notte tra martedì e mercoledì, mentre era impegnato nei lavori per la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inoltre l'intera area dei lavori e tutto il materiale tecnico sono stati posti sotto sequestro nell'ambito degli accertamenti della Procura. Prima di disporre la riapertura, il ministro della Cultura Giuli vuole verificare l'indirizzo delle indagini in corso. Premio Mattia Torre 2026, Zero Calcare, il primo ospite annunciato delle serate finali del 2 o 3 ottobre al Teatro dell'Unione di Viterbo, la seconda edizione del premio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Da piccola pensavo che quando sarei stata grande non mi sarebbe servito più l'aiuto di nessuno.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Giovedì 24 settembre, questo è il pomeriggio di Dimensione, sono Soft, io sono Roberto, ti accompagno fino alle 21 con i nostri dolci successi di ieri e di oggi. E ora ho un messaggio per te: Roma accende i motori, da domani, venerdì 25 fino a domenica 27 settembre, arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gazometro. I biglietti sono già disponibili online e allora non fartelo raccontare.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Yeah, uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Da Cecchini

0: Store. Lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
8: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
9: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
10: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Presedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su presedil.it.
11: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze, con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
12: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
13: Oh my car!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
14: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
15: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
16: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie.

0: sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
1: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Emozione con noi di Dimensione Sono Soft, perché ascoltiamo soprattutto classici storici come questo 1972, i Pooh con Noi Due nel Mondo e nell'Anima. La viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Consueti spostamenti in queste ore sulle principali strade consolari in uscita da Roma e sul raccordo, dove ci sono code in interna tra Cassibis e Salaria, tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra Pontina e Roma Fiumicino, qui anche per un incidente. Code pure in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Romanina, code a tratti anche sul tratto urbano della Roma Teramo tra via Fiorentini e il raccordo in questa direzione. In tangenziale sono presenti code tra la batteria Nomentana e Corso Francia in direzione Olimpico, oltre al traffico segnalato un incidente. Altre code in carreggiata opposta tra Corso Francia e via Salaria. Lavori notturni al ponte dell'Industria, chiuso fino al 1° ottobre in fascia 22-5, chiusa anche via del Porto Fluviale, tra viale delle Conce e via della Rivoltienza, e deviazioni per il trasporto pubblico. Altri lavori interessano il viadotto della Magliana, chiuso fino al 23 ottobre in fascia 21-6. Consulta ad ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Offerte ultra convenienti le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft. No.

0: Che si terrà prestissimo. Sì, da domani 25 fino al 27 settembre la Casa del Cinema di Roma ospita la nona edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna dedicata al legame tra uomo e animali, quest'anno in omaggio a San Francesco. Proiezioni per te, grandi ospiti come Licia Colò ed Enzo Salvi e un'inedita conduzione guidata da Federica Rinaudo. L'ingresso è gratuito e anche tu puoi contribuire a questo grande evento. Porta con te cibo per animali, verrà donato ai rifugi in difficoltà. Un piccolo ma importante gesto per un grande festival d'amore e solidarietà.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate.

0: fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Il parco archeologico di Centocelle viene restituito alla cittadinanza con una nuova risistemazione. Grazie a un intervento di oltre 2 milioni di euro di Roma Capitale sono stati ultimati la riqualificazione della pista dell'ex aeroporto, dove è stato realizzato un grande playground, dell'area dell'ex parcheggio trasformata nella prima piazza verde del parco e di un'altra area sempre su via Casilina dove è stato realizzato il nuovo parcheggio. Roma Capitale lancia Tutto Mondo, un ponte tra culture per un'educazione inclusiva fin dalla prima infanzia. Il nuovo bando, online fino al 7 ottobre, è dedicato alla mediazione linguistica e culturale dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. È stato riaperto il cavalcavia per l'inversione di marcia su via Salaria. Si conclude così l'intervento sull'infrastruttura danneggiata nel 2021 e da allora parzialmente inutilizzabile.
1: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
3: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Dopo di avere grossa emergenza, parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
7: Da Pewex! Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAE 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
12: Dal 24 al 27 settembre, a Valmontone Outlet, è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
13: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%, 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
16: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Scegli Roma 3.
17: Ehi,
14: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
17: Ma dai!
14: Sì!
18: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
19: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
20: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
21: Bentrovati da Francesco. Certo, controlli random delle forze dell'ordine nelle scuole, più contatti con scuole e uffici scolastici affinché segnalino eventuali problematiche in modo tempestivo e monitoraggio molto attento del web. Questa è la strategia messa a punto nel Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico tenutosi stamane, presieduto dal prefetto Giannini, al quale hanno preso parte anche il sindaco Gualtieri e la direttrice dell'ufficio scolastico regionale, a una settimana dai fatti di Centocelle, dove un ragazzino ha accoltellato una professoressa. Nel corso del vertice è stata sottolineata l'importanza di migliorare la comunicazione fra scuole, forze di polizia e famiglie e soprattutto il rapporto con i ragazzi. Dove ci siano delle turbolenze ci saranno maggiore presenza e maggiori controlli, assicura il prefetto. Saranno iscritti domani i primi indagati nell'inchiesta della Procura di Roma sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore di 22 anni deceduto l'altra notte in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Al momento all'attenzione della PM titolare dell'indagine, Eleonora Fini, ci sono 4 faldoni di documenti relativi all'appalto e ai subappalti che sono stati posti sotto sequestro, oltre all'attrezzatura, casco e imbracatura dell'operaio. Lunedì i medici legali svolgeranno l'autopsia sull'indagine della Procura. Si stanno valutando varie ipotesi, dalle falle nella sicurezza all'errore umano fino alla scarsa visibilità. Dunque saranno decisivi i filmati delle telecamere presenti nell'area. Il celebre monumento nel frattempo resterà chiuso anche domani. Prima di disporre la riapertura al pubblico, il ministro Giuli si riserva di verificare l'indirizzo delle indagini e di incontrare insieme con i dirigenti del MIC e i lavoratori del Colosseo per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura. Gli episodi di gasolio contaminato con acqua nelle rimesse, ATAC precisa che i tecnici stanno svolgendo indagini approfondite nei siti dove si sono verificati questi episodi per accertare le ragioni dell'accaduto. ATAC precisa che i casi di contaminazione del carburante hanno avuto effetti trascurabili sul servizio. Ed ora il nostro approfondimento.
22: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
20: Si spegneranno le polemiche sul provvedimento del governo riguardo ai bambini stranieri, il loro numero e il loro rapporto con le classi scolastiche. Perché non si spegnerà? Perché leggendo la bozza del decreto, già l'utilizzo del decreto fa capire l'importanza, l'urgenza che il governo annette alla norma, si legge ad esempio che la scuola deve segnalare ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche separano chi esercita la responsabilità genitoriale ostacolando l'integrazione scolastica. In questi casi vengono previsti corsi gratuiti. In caso di mancata osservanza si attua il collocamento fuori dalla famiglia. Vuol dire che il minore viene allontanato, viene portato via dalla sua famiglia se i genitori non studiano l'italiano. È una misura evidentemente coattiva molto forte che susciterà polemiche per ciò che significa. Ovviamente non è tenuto chi lavora in Italia a conoscere la lingua italiana. E se manda il proprio figlio a scuola italiana, evidentemente non ha elementi di contrarietà nei confronti dello studio della lingua. Se poi lui fa qualcos'altro, perché deve coattivamente imparare la lingua italiana a rischio di vedersi sottrarre il minore? Tutto questo sarà oggetto delle polemiche delle prossime ore, dei prossimi giorni. Sono materie delicate. Che cosa bisogna fare? Sono in molti a dire, chiacchiera da bar, ma non soltanto, se tu vieni in Italia devi conoscere la nostra lingua. Certo, ma siamo sicuri che gli italiani in giro per il mondo questo hanno fatto?
22: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
23: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
24: Guardami quando mi sento invisibile.
0: Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: proprio domani uscirà il suo nuovo album Mustang. Noi abbiamo ascoltato un suo classico su Dimensione Sonosoft. Mi fai stare bene, era Biagio Antonacci. Attenzione, cibo bio e cibo locale. Cosa metti nel piatto? Parleremo di questo nell'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Fino al 27 settembre, abilmente, la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla Fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. Giorni dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali, la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. Metti alla prova il tuo talento. Biglietti su abilmente.org.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
6: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
7: Gazzoni!
6: Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
8: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
10: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero,

0: via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
6: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
7: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
8: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e

0: 4.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti. Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
2: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
8: Dimensione Suono Soft.

0: I capolavori della musica italiana, Lucio Battisti con Amarsi un po' nella sera di Dimensione Sono Soft. Ora sono le 19:36 minuti e quindi siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. E questa sera ci occupiamo di scelte a tavola. Biologico e locale descrivono due aspetti diversi del cibo. Il primo riguarda soprattutto come viene prodotto. Il secondo, la distanza percorsa prima di arrivare sulla nostra tavola. Scegliere prodotti locali può aiutare a conoscere la stagionalità, sostenere i produttori del territorio e ridurre alcuni passaggi della filiera, ma locale non significa necessariamente biologico, così come biologico non vuol dire sempre vicino. Per fare scelte più consapevoli è utile leggere le etichette e informarsi sull'origine degli alimenti. In Italia la grande varietà dei territori offre numerosi prodotti stagionali. Anche una semplice domanda al venditore può diventare un piccolo gesto quotidiano di sostenibilità. Viabilità con luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Sul raccordo ci sono code in esterna per un veicolo in panne tra Roma Fiumicino e Via Ardeatina. Il veicolo è fermo all'interno della Galleria Appia. Incidente in carreggiata interna con code tra Via Laurentina e Roma Fiumicino. Via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code tra Corso Francia e Via Salaria in direzione San Giovanni. Code anche in carreggiata opposta in tangenziale fra la Roma Teramo e Via Tiburtina. Oltre al traffico anche un incidente. Lavori di notte al Ponte dell'Industria, chiuso fino al 1 ottobre in fascia 22.5. Chiusa anche via del Porto Fluviale tra Viale delle Conce e Via della Rivostienza, deviazioni per il trasporto pubblico. Altri lavori sul viadotto della Magliana, chiuso fino al 23 ottobre in fascia 21.6. Chiusa anche con orario 22.6 la Galleria Giovanni XXIII in direzione di Via Salaria. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Spesa comoda, veloce e senza stress con maspesaonline.it. Ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
3: Dimensione Suono Soft.

0: è il mio desiderio di prolungare l'estate, anche se sulla carta si dice che sia finita, ma io non demordo. Abbiamo ascoltato Laid Back con Sunshine Reggae nella sera di Dimensione Sono Soft. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero e in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
8: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
10: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1.000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Pontisportingclub.it.
11: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
13: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
14: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buonasera da Francesco. Certo, controlli random delle forze dell'ordine nelle scuole, più contatti con scuole e uffici scolastici affinché segnalino eventuali problematiche in modo tempestivo e attento monitoraggio del web. E questa è la strategia messa a punto nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico tenutosi a Palazzo Valentini stamane, presieduto dal prefetto Giannini, al quale hanno preso parte il sindaco Gualtieri e la direttrice dell'ufficio scolastico regionale, a una settimana dei fatti avvenuti a Centocelle, dove un ragazzino ha accoltellato una

0: professoressa. E di 9 arresti il bilancio di un'operazione congiunta della squadra mobile dei carabinieri di Civitavecchia che, coordinati dall'antimafia, hanno sgominato una banda di narcotrafficanti sudamericani, dominicani e colombiani che si erano resi responsabili del sequestro di un connazionale torturato per 7 ore e depredato di 9.000 euro, gioielli, un orologio di lusso e delle chiavi del proprio alloggio. Le indagini hanno svelato una vasta rete criminale di matrice transnazionale dedita all'importazione di ingenti carichi di cocaina dal Sud America. Lo stupefacente era destinato alle piazze di spaccio della capitale e del litorale, dove il sodalizio contava su diverse basi logistiche operative dislocate tra Roma, Cerveteri, Ladispoli e Tarquinia. In un appartamento adibito a deposito di stoccaggio a Roma, sequestrati 24 kg di hashish e svariati quantitativi di cocaina, compresa la cocaina rosa. Mohamed Trabelsi torna libero, il tribunale del riesame ha annullato la custodia in carcere per il quarantenne arrestato con l'accusa di avere ucciso la compagna Daphne Rebaudo, la trentenne morta il 13 luglio dopo essere precipitata da un palazzo in via dell'archeologia a Torbella Monaca, di fatto riaprendo il confronto sulla dinamica della caduta. Per il giudice, allo stato degli atti, gli elementi raccolti non consentono di sostenere con certezza la ricostruzione dell'omicidio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore nel Lazio, con un po' di nuvole, in realtà senza grandi conseguenze, non prevediamo gran precipitazioni da nessuna parte, eppure domani giornata che di tanto in tanto vedrà qualche nuvola di passaggio. Domani sul basso Lazio, provincia di Frosinone Latina, sarà possibile anche qualche breve scrosso di pioggia. Come temperature e valori comunque ancora più estivi che autunnali, soprattutto nelle massime diurne che riescono a toccare sempre i 26-27 gradi, se non qualcosa in più. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore non si spiega. E il più grande dei segreti che la vita possa sussurrarti è che dell'amore sai già tutto.

pianoforte, basso, batteria e lo stile.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. 20 e 13 minuti di questo giovedì 24 settembre, anche oggi insieme fino alle 21 con la nostra dolce musica. Abbiamo appena ritrovato Irene Grandi con Che vita è? A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid tua a 189 euro al mese in pronta consegna. In più, solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
6: Una macchina? 2? 10? 100? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra fine.

0: Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
1: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
9: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
10: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo Tiro

0: fattura al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
5: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
6: Dimensione suono soft.

non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare.

Simply Red con Stars nella sera di Dimensione su una Soft, e il prossimo anno ci sarà la possibilità di poterli ascoltare e applaudire negli appuntamenti live previsti per il 2027. 25 giugno Venezia, 26 luglio qui a Roma, 27 luglio a Pompei, 28 luglio a Bari e 30 luglio a Lucca.

0: A settembre 2027 tornerà nuovamente e finalmente sul palco per il suo tour mondiale. Sto parlando ovviamente di Eros Ramazzotti. Per quanto riguarda l'Italia, le date sono previste non prima del 6 marzo 2028. Lo abbiamo ascoltato su Dimensione Sono Soft con Stella Gemella. Un messaggio per te prima delle notizie. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa. Lubecreo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. In più, approfitta del mese Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, in omaggio, un tavolo ingresso con 4 sedie. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in Viene Tunense chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km.

0: Arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
1: Niente.
0: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
4: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì!
6: E fino al 1° ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati. Dal 23 al 30 settembre. Olio extra vergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
10: Nei supermercati Dem.
9: Ogni giorno il meglio.
11: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
12: Usato Days.
11: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
12: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
11: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
12: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
11: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
12: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
13: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Scegli Roma 3.
14: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
17: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
18: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
19: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
20: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
21: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
22: Buonasera da Francesco Certo. Saranno iscritti domani i primi indagati nell'inchiesta della Procura di Roma sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne rocciatore deceduto l'altra notte in un incidente sul lavoro all'interno del parco archeologico del Colosseo. Al momento all'attenzione della PM titolare dell'indagine, Eleonora Fini, ci sono 4 faldoni di documenti relativi all'appalto e ai subappalti posti sotto sequestro, oltre all'attrezzatura, casco e imbracatura dell'operaio. Lunedì i medici legali svolgeranno l'autopsia sul corpo del giovane operaio. Sull'indagine della Procura di Roma si stanno valutando varie ipotesi, dalle falle nella sicurezza all'errore umano fino alla scarsa visibilità. Dunque saranno decisivi i filmati delle telecamere presenti nell'area. Il celebre monumento resterà chiuso anche domani. Riso, verdure, carne e zuppe preparate in casa, oltre 40 kg di generi alimentari trasportati in precarie condizioni igienico-sanitarie privi di tracciabilità, intercettati dagli agenti della polizia locale nella zona del Pantheon. Le pietanze erano già porzionate, la merce probabilmente destinata alla vendita abusiva agli ambulanti presenti nella zona. È stato sanzionato un 60enne del Bangladesh. E maxi operazione antidegrado e sicurezza della Guardia di Finanza nei locali della Movida e mini market di Ponte Milvio e Foro Italico, sequestrati oltre 3.300 fuochi pirotecnici pericolosi e 74.000 prodotti irregolari, scovati 12 lavoratori in nero, sanzionato il gioco irregolare di 11 slot machine. Sabato prossimo, 26 settembre, prenderà il via da Bracciano la prima edizione del Castel Tour 2026, l'iniziativa organizzata dall'Automobile Club Roma, che porterà una selezione di auto storiche lungo un itinerario attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi del Lazio. Realizzata sotto l'egida di ACI Storico, l'iniziativa si inserisce nel calendario Ruote nella Storia 2026. Il tour scatterà da Bracciano per proseguire verso il lago di Vico e Vignanello e ancora raggiungere Civita Castellana. Domenica invece il percorso raggiungerà la costa e il castello di Santa Severa, dove si svolgeranno le fasi conclusive della manifestazione e la cerimonia di premiazione. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore nel Lazio, con un po' di nuvole, in realtà senza grandi conseguenze. Non prevediamo gran precipitazioni da nessuna parte, eppure domani giornata che di tanto in tanto vedrà qualche nuvola di passaggio. Domani sul Basso Lazio, provincia di Frosinone Latina, sarà possibile anche qualche breve scrosso di pioggia. Come temperature e valori comunque ancora più estivi che autunnali, soprattutto nelle massime diurne che riescono a toccare sempre i 26-27 gradi, se non qualcosa in più. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
5: Eh sì, anche per oggi è tutto. Ringrazio la redazione per gli aggiornamenti, ringrazio te per l'ascolto. Sono Roberto, con me l'appuntamento è per domani, ci ritroveremo alle 17. Ora ti lascio alle nostre dolci canzoni d'amore. Domani mattina, nuovamente in diretta per la sveglia, puntuali alle 6, sarà con te Laura Buono. Buona serata, ciao!
23: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
24: Il trucco è di essere perdutamente, follemente innamorati per tutto il tempo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
4: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
5: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
7: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
8: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
9: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
10: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
12: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
13: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
14: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
17: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport.

giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.

0: d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
7: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
10: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
11: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
12: Ma dai!
11: Sì!
13: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
14: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
15: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
18: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
19: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione. Autoimport.

0: Art, a Roma dal 1957, anche domenica.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ogni angoscia che ora par mortale di fronte al perder te non parrà uguale. Gli uomini muoiono sempre, i vermi li distruggono, ma non si distrugge l'amore. Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato e ogni dolore ha fine. Sarai stanco, amore, perché è tutto il giorno che cammini nella mia testa.

0: Dimensione suono soft.
1: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo, info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
4: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre, da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e max tirata finale di 11.925,50 euro. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
5: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
7: Cinema che passione! Dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia.

0: dimensione suono soft.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
5: Scopri da Collina la gamma full hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre Honda HR-V full hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Stanco di aspettare chi non sarebbe mai arrivato, fui sfiorato da un piccolo bacio inaspettato e dolce. Non mi baciò le labbra, colpì il mio cuore, leggero e salato. Non incontrò il mio corpo, mi prese l'anima.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
4: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
5: Daihatsuni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
6: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Taeg 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Da noi nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza dei pensieri crea profondità. La gentilezza del donare crea

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Abbiate il coraggio di essere fragili. È l'unico modo che ha la vita di rendervi forti.